Hein, scotch and poche le mardi. Hein, scotch and poche le mercredi. Hein, scotch and poche le jeudi. Une pause. Le vendredi, un scotch and poche. Le samedi, un scotch and poche.